Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me.